MTV ha avuto un impatto incredibile. La heavy rotation dei video ha portato dischi da 1 milione di copie a venderne più di 20 milioni. Ozzy Osbourne. I get those goosebumps every time.

Un messaggio può attendere, la strada no. In Regno Unito e Paesi Bassi, guidare tenendo lo smartphone in mano costa centinaia di euro e il ritiro immediato della patente, anche al semaforo rosso. Mani sul volante o sul manubrio, orecchie solo sulla nostra musica, quella di Radio Music for People.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: Buongiorno e ben ritrovati su Motor News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa sul garage?
0: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, dal lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica, la musica che conosci, le storie che non conosci.
1: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'autorità garante della concorrenza e del mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
3: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.

0: Molto presto, su Music for People, tornerà la World Parade.
1: World Parade, la classifica da ascoltare.

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione su Radio Music for People.
2: Diario di Bordo su Radio Music for People.
3: Speciale Colonne Sonore è su Radio Music for People. Adesso.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta, leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione, erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.
3: And now it's time for unforgettable songs with oldies, the hits of the 20th century.
4: Y ahora es el momento de las canciones inolvidables con oldies, los éxitos del siglo XX.
5: E adesso è tempo di canzoni indimenticabili con oldies, i successi del XX secolo.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Inghilterra, 2 ottobre 1982. Il National Bowl nel Buckinghamshire è un enorme anfiteatro naturale che può accogliere quasi 65.000 spettatori. È stato inaugurato nel 79 da un concerto reggae di Desmond Dekker, ma stasera ospita un evento davvero eccezionale. Per motivi contrattuali si fanno chiamare Six of the Best. In realtà sono la line-up originale dei Genesis, con il fantastico chitarrista Steve Hackett e il leggendario frontman Peter Gabriel, che ha lasciato il gruppo all'apice del successo nel 1975 e che da 8 anni non si fa più vedere insieme ai suoi vecchi compagni. Dopo una serie di album solistici ancora più vincenti, Gabriel ha investito tutti i suoi soldi in una operazione estremamente suggestiva. Innamorato delle musiche del mondo, ha infatti ideato e organizzato I Woman, I World of Music, Arts of Dance, un festival di world music ante litteram che si è però rivelato ben presto un disastro finanziario. Il concerto di Milton Niles, dice Peter Gabriel, è stato organizzato unicamente per aiutarmi a recuperare le perdite subite dal WOMAD. I miei amici dei Genesis, che nel frattempo avevano saputo ricrearsi un'immagine e una carriera senza di me, sono stati estremamente generosi nel mettersi insieme e a mia disposizione. Quando ho cominciato le prove del concerto non ricordavo i pezzi e mi ero scordato quasi tutti i testi. Sul palco ho avuto bisogno di un teleprompter, una

0: e sull'influenza che certi soggetti hanno nella nostra vita, e tra questi Bill Gates. Un ascoltatore ci ha chiesto: ma Bill Gates è coinvolto in ChatGPT? A me verrebbe tanto la voglia di dare una battuta, ma teniamola ferma. Purtroppo sì, e adesso faremo chiarezza al riguardo. ChatGPT appartiene a OpenAI, una società di ricerca sull'intelligenza artificiale fondata nel 2015. Bill Gates non è proprietario di OpenAI e non è direttamente coinvolto nella società, tuttavia c'entra qualcosa in modo indiretto. Ecco i dettagli. Quindi partiamo dal punto numero uno: chi è il proprietario di OpenAI? OpenAI è stata inizialmente fondata come un'organizzazione no profit da un gruppo di imprenditori e ricercatori, tra cui Sam Altman, allora presidente di Combinator, ora CEO di OpenAI, Elon Musk, che si è dimesso dal board nel 2018, Ilya Sutskever, uno dei principali scienziati del settore, e altri investitori come Reid Hoffman oppure Peter Thiel e società come Amazon Web Service. Nel 2019 OpenAI ha creato una for profit, una sussidiaria a scopo di lucro per attrarre gli ingenti capitali necessari per lo sviluppo, e il principale investitore in questa nuova struttura è stato, guarda caso, Microsoft. Nel 2023 Microsoft ha consolidato il suo ruolo con un nuovo investimento multimiliardario, si parla di oltre 10 miliardi di dollari, diventando di fatto il principale partner e proprietario parziale della divisione a scopo di lucro. OpenAI opera comunque sotto la direzione del suo board originale. Quindi qual è il ruolo di Bill Gates in tutto questo? Bill Gates ha lasciato il consiglio di amministrazione di Microsoft nel 2020 e non è più coinvolto nelle decisioni operative dell'azienda. Tuttavia è un consulente senior e un grande sostenitore della tecnologia su cui Microsoft sta scommettendo, incluso l'intelligenza artificiale. Ha pubblicamente lodato ChatGPT e le potenzialità dell'IA generativa, definendola una tecnologia rivoluzionaria come il personal computer o internet. Ha incontrato il team di OpenAI insieme ai leader di Microsoft, quindi mentre Bill Gates non ha una proprietà diretta in OpenAI, è fortemente allineato con la divisione di Microsoft ed è influente sostenitore della tecnologia. La sua influenza storica su Microsoft contribuisce indirettamente alla cultura aziendale che ha portato a questo enorme investimento.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: fuori tempo.
1: Primo o ultimo non conta. L'importante è aver dato il meglio di sé in ogni singolo giro. Marco Simoncelli.

Ci interessava solo che, la volta successiva, il pubblico fosse più numeroso di quella precedente. Non era concepibile tornare indietro. Richie Sambora.

Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.

0: È tempo di Motor News. Radio MFP con Marco Veronesi.
1: Speciale Motor News con Richard Shue, l'intervista del giorno.
2: Io sono Richard e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Guardandosi qui intorno si respira subito aria di motori e fango. Ma da dove nasce Victory Team? C'è stato un momento preciso, un viaggio in cui hai detto ok, devo creare il punto di riferimento per l'off-road in Italia?
3: Diciamo che a 20 anni si andava a fare le gare di enduro e lì avevo già la voglia, il desiderio di vincere, di fare fuoristrada. Poi a 30, dopo che avevo vinto le gare di moto d'acqua ed era nato nel 95 il primo quad, nel 97 abbiamo iniziato a fare i primi raduni e nel 98-99 le prime gare, e da lì è nato tutto il mondo Victory Team. Il nome nasceva dalle vittorie vinte in passato, dall'enduro alle moto d'acqua, e poi ho continuato a vincere con i quad ed è nata chiaramente la piattaforma di commercio italiana di tutte le marche, tutti i brand, i modelli customizzati da noi che si chiamano Victory.
2: Siete diventati la sede più grande d'Italia per marchi leggendari come Can-Am, Polaris, CF Moto, Sea-Doo, eccetera. Qual è stata la sfida più grande nel convincere questi colossi internazionali a scommettere forte su Pavia e su di voi?
3: Ma la prima è stata una coincidenza di amicizia per passione di moto d'acqua. Quando sono riuscito a targare il quad avevamo bisogno di una ditta che era già sul mercato, noi eravamo con Volvo, Saab, Subaru, eravamo su Auto Supermarket. Ci è stato chiesto di mettere in copertina Auto Supermarket il quad che era stato omologato in anteprima ed è stato un gioco facile. Loro avevano bisogno di me e io avevo bisogno di lanciare qualcosa di nuovo oltre che le auto, e poi il commercio ha dato tutti i frutti, ha fatto fiorire i risultati, i numeri, prima con Polaris, poi è arrivata Can-Am e poi a seguire tutte le altre. Quindi il mondo gira su 3-4 marchi principali e da lì ogni anno si rinnovano i modelli e si rinnova la voglia di avere sempre il prodotto dell'ultimo momento, dell'ultimo grido, con i cavalli estremi, più potenti, più comfort e mezzi più equipaggiati. Radio Music.

C'è stato un momento in cui la critica pretendeva che fossimo noi a cambiare il mondo, perché i Sex Pistols avevano fallito. Michael Stipe.

0: On est bien, on est très très bien.
1: Soyez heureux.
2: Siate liberi di guardare lontano, anche oltre l'orizzonte, liberi di viaggiare veloci o lentissimi, dove vi porta il suono schietto della moto che annuncia il vostro arrivo come un tuono annuncia il temporale. Roberto Patrignani.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi, ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: più. Behind, dietro le storie della musica.
1: Pubblicata nel 1997, questa canzone diventa un manifesto di critica sociale e cambia letteralmente il volto dell'hip hop italiano. L'incipit è un campionamento del brano Down Comes Alone della cantante francese Nicole Cruisille del 1968. Sentiamone un estratto.

Il ritornello è cantato invece dall'ex componente dei Tiro Mancino, Riccardo Sinigaglia, che firmerà anche la parte del testo e della regia del videoclip. Frankie High Energy si ispira al conformismo della borghesia italiana in quel momento, nel 1997. Ne dipinge quindi i vizi e le virtù, usando il rap, e un'ironia davvero caustica e tagliente. L'hip hop diventa quindi, per la prima volta nel nostro paese, appena uscito da Tangentopoli, strumento di denuncia sociale. Questa canzone continua ad ispirare ancora oggi, a distanza di 28 anni, dalla sua pubblicazione. Marrakesh la campiona, per esempio, per il suo brano Quelli che non pensano, contenuto nel suo album.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni random.

0: Accelera con Motor News, a cura di Marco Veronese, un'esclusiva Radio Music for People.
1: Se cercate una crossover versatile senza svuotare il portafoglio, oggi abbiamo la risposta perfetta. Parliamo della nuova QJ Motor SRT 600 SX, una media che punta dritta al sodo. A distinguerla è la ruota anteriore da 19 pollici, con cerchi a raggi tangenziali e pneumatici Metzeler Turans, perfetti per l'asfalto e per qualche bella deviazione su strade bianche. Il cuore è un bicilindrico da 698 cm3, fluido e brillante ai medi regimi, racchiuso in un telaio in acciaio e supportato da sospensioni marzocchi completamente regolabili. La posizione di guida è comoda e rilassata, pensata anche per viaggiare in due grazie all'ottima capacità di carico. Certo, il peso nelle manovre da fermo si fa sentire e lo scarico tende a scaldare un po', ma la dotazione di serie è pazzesca. Display TFT da 7 pollici con connessione smartphone, comandi retroilluminati, manopole e sella riscaldabili, paramani rinforzati, cavalletto centrale e persino pinze e freni radiali Brembo. Il prezzo? Un vero e proprio regalo. Soli 5.450 euro, spesso con il tris di valigie compreso nell'offerta. Un'occasione davvero imperdibile per chi vuole macinare chilometri risparmiando. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e guidate con prudenza.
2: Avete ascoltato Motor News.
3: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: CO2 e cambiamento climatico. Facciamo chiarezza. Lo sapevate che solo lo 0,04% dell'atmosfera è composto da anidride carbonica? E che di questa minuscola percentuale appena l'11% è prodotta dall'uomo? Parliamo quindi di un contributo umano allo 0,0044% del totale. Eppure questa frazione infinitesimale domina il dibattito sul clima, mentre il 99,6% delle emissioni ha origine naturale: vulcani, cicli orbitali della Terra, variazioni solari e correnti oceaniche. Ma allora, perché concentrare tutte le politiche ambientali su questa quota minima? Gli scienziati ci ricordano che dal 1750 la CO2 è passata dallo 0,028% allo 0,042%. Un cambiamento? Sì, ma è davvero questa la leva per controllare un clima che da millenni oscilla tra ere glaciali e periodi caldi? Forse prima di trasformare l'ecologia in una crociata economica, dovremmo chiederci quanto pesano davvero le nostre auto e fabbriche rispetto ai giganteschi processi naturali che nessuna tassa potrà mai regolare? Riflettiamoci con dati alla mano. Questa è Cocktail Magazine, l'informazione oltre i luoghi comuni.
3: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora, qui

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sulle altre radio. Difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise. Nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ora magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Il brutto tempo è quello che non passi sulla moto?

0: Certe storie sembrano nascere da un piano preciso, altre invece arrivano quasi di traverso, come una canzone scritta di notte, come una radio accesa in provincia che sembra immobile e invece pulsa di vita. Alla fine degli anni 90 Luciano Ligabue è già una voce riconoscibile della musica italiana. Le sue canzoni parlano di bar di periferia, amici persi lungo la strada, motori, silenzi e sogni troppo grandi per restare fermi in un paese di provincia. Poi succede qualcosa di inatteso. Un giorno arriva una lettera e a scriverla è Domenico Procacci. Dentro quelle righe c'è un'intuizione semplice ma potentissima. Il libro Dentro e fuori dal borgo contiene già un film. È un libro scritto da Luciano. Non è un film patinato, non è un racconto costruito a tavolino, ma il ritratto sincero di un'Italia di provincia fatta di amicizie assolute, strade deserte, jukebox e notti infinite. Procacci non si limita a proporre l'adattamento cinematografico della scrittura di Luciano Ligabue, fa qualcosa di più ancora folle. Chiede proprio a Luciano di dirigerlo. E lì arriva la paura, perché Luciano quella macchina da presa non l'ha mai davvero guidata, non conosce le regole del cinema, non sa nulla di inquadrature, movimenti, tecnica, e proprio per questo all'inizio rifiuta. Ma certe storie continuano a bussare anche quando provi a lasciarle fuori. Così nasce Radio Freccia, quasi per caso, quasi per ostinazione, come un approccio istintivo, elementare, persino sporco a volte, eppure autentico. La provincia raccontata da Ligabue non diventa mai cartolina, è viva, sa di fumo, sa di birra, sogni spezzati e amicizie che sembrano eterne. E dentro a quel mondo si muovono ragazzi che cercano semplicemente un posto nel tempo. Il volto simbolo di quel racconto sarà quello di Stefano Accorsi. Il suo monologo entrerà nella memoria collettiva di chi ha vissuto gli anni 90, perché non sembra recitato, sembra confessato. Contro ogni previsione, il film conquista comunque il pubblico e la critica e vincerà anche diversi premi. Sorprende il cinema italiano e soprattutto dimostra che uno sguardo sincero può arrivare più lontano della perfezione tecnica. E poi arriva il finale, quello che resta addosso. Bruno chiude per sempre la radio, Freccia fuma la sua ultima sigaretta e proprio pensando a quell'immagine sospesa tra malinconia e addio, Ligabue scrive Ho perso le parole, perché a volte il cinema non nasce dal cinema, nasce da una canzone mai scritta, da una lettera in attesa o da una provincia che nessuno pensava potesse diventare poesia.
1: Oggi ho avuto una discussione con un mio amico. Lui è uno di quelli bravi. Bravi a credere a quello in cui gli dicono di credere. Lui dice che se uno non crede in certe cose, non crede in niente. Beh, non è vero. Anch'io credo. Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Keith Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre o un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un Inter come quella di Corso Mazzola e Suarez non ci sarà mai più. Ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa. Credo che non sia tutto qua. Però, prima di credere in qualcos'altro, bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche Dio. Credo che se mai avrò una famiglia, sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però credo anche che se non leccherò culi come fa il mio caporeparto, difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono. Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso. E credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddie Merckx. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri, perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri. Credo che per credere, in certi momenti, ti serve molta energia. Ecco. Allora vedete un po' di ricaricare le vostre scorte con questo.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronesi.
1: Il leone di Pesaro rialza la testa e torna a cacciare. Oggi mettiamo sotto i riflettori un'attesa regina del mercato, la nuova Benelli TRK 902. Tutto ruota attorno al suo generoso motore da 93 cavalli. Non un mostro da tirare ad alti giri, ma un propulsore pieno di muscoli sotto, da guidare di coppia per godersi appieno ogni viaggio. Il design firmato da Stefano Casanova evolve il DNA di famiglia. Linee animalesche, ma decisamente più armoniche rispetto al passato. Due le versioni disponibili. La stradale, con cerchi in lega da 17 pollici per chi cerca più agilità tra le curve, e la Explorer, con anteriore da 19 pollici per non fermarsi dove finisce l'asfalto. La bilancia segna un peso importante, tra i 230 e i 240 kg a vuoto, ma la posizione di guida nettamente migliorata regala un controllo totale dell'avantreno. E la vera bomba sta nel listino, tecnologia premium a prezzi da saldo. Parliamo di 8.790 euro per la stradale e 8.990 euro per la Explorer, con radar posteriore di serie per l'angolo cieco e persino il tris di valigie incluso nel lancio. Ma le notizie in casa Benelli non finiscono qui. Pesaro ha confermato che ad EICMA presenterà ben 6 novità, tra cui due nuove enduro pure e un attesissimo 3 cilindri. Il leone è tornato e fa sul serio. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
2: Avete ascoltato?

Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: Lo sfruttamento dell'energia fotovoltaica ha fatto passi da gigante, eppure solo l'1,5% dell'energia totale adoperata in Europa viene dal sole. Le ragioni sono diverse: discontinuità di approvvigionamento, fattori meteorologici, difficoltà di stoccaggio dell'energia, pannelli solari costosi. Ecco perché i ricercatori del CSM a Neuchâtel in Svizzera stanno testando nuove tecnologie per diffondere l'energia solare. Gli esperti usano una minor quantità di metalli preziosi, riducendo così i costi, e adoperano nuove tecnologie per assorbire meglio la luce del sole. Sentiamo il direttore del centro fotovoltaico al CSM. Abbiamo qui due pannelli solari, uno di vecchia generazione e l'altro di nuova generazione. Può spiegarci la differenza?
1: Ci sono due differenze essenziali, una è visibile e l'altra è invisibile. La differenza visibile la notiamo con le tre bande di rame su questa cellula, consentono di estrarre la corrente, sono piene di filamenti d'argento. In quest'altro caso abbiamo 30 bande di rame, molto meno argento, tagliamo quindi del 5% i costi di produzione. E la prima differenza, la seconda è invisibile. Qui aggiungiamo uno strato nanometrico di un altro tipo di silicio che consente l'aumento della tensione del 15% e quindi un rendimento del 15% in più.
0: Ci sono degli altri vantaggi?
1: Quando mettiamo i pannelli di vecchia generazione al sole si riscaldano, ma il rendimento è basso rispetto a quest'altro tipo di pannelli, quindi si produce più elettricità.
2: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora qui su Radio Music for People.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: I giovani eredi di Alexis Korner fondono la musica del diavolo con i ritmi e le attitudini rock. Nasce così negli anni 60 una miscela sonica sbalorditiva che rivela al mondo il talento di John Mayall, Eric Clapton, Cream, Yardbirds, Fleetwood Mac e molti altri. Tra questi c'è sicuramente la mano lenta di Clapton. Grazie alle ispiratissime e viscerali parti di chitarre che suona nel disco con i Blues Breakers di John Mayall, Eric Clapton assurge al ruolo di guitar hero, tanto che un giorno alla fermata metropolitana di Islington a Londra su un muro appare la scritta Eric Clapton is God. Eric Clapton è Dio. Seguiranno altre scritte simili, dando inizio ad una leggenda che il protagonista non ha mai amato molto. Clapton è sempre stato maggiormente affezionato al nomignolo Slow Hand, mano lenta, che gli era stato affibbiato ai tempi degli Yardbirds, e ha avuto origine quando ogni volta che gli si spezzava una corda della chitarra la sostituisse con calma serafica, tanto che gli spettatori, in trepidante attesa, iniziavano un lento e incessante battimani.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Joan Bridge, nata a Edimburgo in Scozia nel 1913. Quando si era trasferita a Madison, New Jersey, con la famiglia, aveva conosciuto Albert Baez. A un ballo del liceo si era innamorata di lui e dal loro matrimonio erano nate tre figlie, Pauline, John e Mimi. Albert Baez era un attivista e lavorava per conto dell'UNESCO, così spesso la famiglia si spostava in lungo e in largo per gli Stati Uniti. Anche Big Joan, questo è il soprannome che la figlia le aveva dato, aveva una forte conoscenza politica e spesso manifestava in prima fila. Nel 1967 lei, sua figlia Joan e altre 70 donne furono arrestate fuori da un centro di reclutamento della USA Air Force perché bloccavano l'ingresso alle reclute pronte per essere mandate a combattere in Vietnam. Per diversi anni lei e Joan hanno convissuto nella loro casa di Woodslide in California, nei pressi di Palo Alto. Era il 20 aprile del 2013, proprio nel giardino di quella casa, tra le querce secolari, i fiori primaverili e 100 palloncini colorati che avevano festeggiato i suoi 100 anni di vita. La settimana dopo Big Joan moriva lasciando questo messaggio: amici, riunitevi per una festa tutti insieme per celebrare la mia nuova avventura. Non vi voglio in lacrime perché i brutti ricordi spariscono con il mio corpo, mentre le cose belle rimangono nella mia anima e la mia anima è lì con voi. Niente mi può rendere più felice che sapere che le persone a cui voglio bene sono riunite oggi tutte insieme. Fate un minuto di silenzio e poi stappate le bottiglie perché sappiate che amo lo champagne tanto quanto amo voi. John Baez ai suoi 100 anni.

0: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
1: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
2: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: In questa edizione di Motor News, la nostra speciale rubrica curata da Marco Veronese, ci focalizziamo sui cinquantenni e più che spesso con piacere seguono le trasmissioni di Radio Music for People. Oggi affrontiamo un tema scottante. Le moto da guardare solo in vetrina se si sono superati i 50 anni. Non si tratta di appendere il casco al chiodo, ma di scegliere con la testa, evitando che il gioiello appena comprato finisca sotto un telo in garage dopo pochi mesi. Tra le 15 moto trappola per la schiena, i polsi e la stanchezza, la classifica di Motor News mette in guardia su diversi segmenti. Le super sportive estreme, modelli pazzeschi come Yamaha R1 o Ducati Panigale V, quattro caricano tutto il peso sui polsi, richiedono posture da pista e scaldano enormemente nel traffico. Le maxi pesanti e i mostri di coppia, belve come la Triumph Rocket 3 o l'Harley Davidson Street Glide, sfiorano o superano i 350 kg, bellissime in autostrada, ma trasformano ogni parcheggio in pendenza o manovra da fermo in una vera prova di forza. Le vintage e le off-road troppo alte, le classiche d'epoca senza ABS, rischiano di tradire nelle frenate d'emergenza, mentre le enduro specialistiche tipo KTM 890 Adventure R hanno selle a quasi 90 cm che obbligano a toccare terra sulle punte. Sbagliare per difetto anche un 125 cm3 preso per stare tranquilli è una trappola fuori città, perché privo della riserva di potenza necessaria per un sorpasso sicuro in tangenziale. Ma al primo posto della classifica delle delusioni over 50 c'è la BMW R1300 GS Adventure, la moto dei sogni per eccellenza, ma col pieno sfiora i 260 kg e ha una sella alta che mette in ansia nelle manovre su ghiaia o pendenza. Il consiglio? Molto meglio puntare sulla versione GS Standard o con sella ribassata, che regalano la stessa gioia con il doppio della serenità. Oppure date un'occhiata alle varie tipologie di Can-Am. In sintesi, a 50 anni non serve comprare meno moto, serve scegliere quella giusta per guidare con il sorriso altri 20 anni. E anche per questo Flash di Motor News è tutto. La passione e la buona musica vi aspettano ogni giorno, solo su Radio Music for People.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: remix.
1: Excusez-moi, hein, c'est la neige là qui me fatigue.
2: Maxi Megamix, le canzoni che già conosci suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: c'è vapore acqueo su un pianeta simile alla Terra. Un gruppo di ricercatori della University College di Londra lo ha rilevato nell'atmosfera di K2-18b, un esopianeta dunque fuori dal Sistema Solare, potenzialmente abitabile ad appena, si fa per dire, 110 anni luce da noi. Quello che abbiamo visto è che c'è un insieme di nuvole molto simile alle nuvole che vediamo sulla Terra. Nuvole d'acqua allo stato liquido, spiega il professore Bjørn Benneke dell'Università di Montreal. Per noi è un grande passo nella ricerca della vita nell'universo, perché è la prima volta che abbiamo prove di acqua allo stato liquido su qualsiasi altro pianeta al di fuori del Sistema Solare. Grande 8 volte la Terra, l'esopianeta K2-18b è stato scoperto nel 2015 dalla sonda Keplero della NASA. Tra i ricercatori dell'University College di Londra anche un'italiana, la professoressa Giovanna Tinetti.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre!
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Mix Megamix.
1: I successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Megamix. Un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.
2: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
3: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
4: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
5: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
6: Voglia di una casa tutta tua hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
7: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Guidi in Spagna? Dimentica la vecchia abitudine di superare il limite di velocità per effettuare un sorpasso. La tolleranza è zero. Il limite massimo di corsia non si supera mai, nemmeno in fase di manovra. Rispetta i limiti e goditi il viaggio su Radio Music for People.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Teddy Swims, pseudonimo di Jathan Colin Dimmesdale, cantautore statunitense, grazie alla pubblicazione di alcune cover sul suo canale YouTube tra il 2019 e il 2020, Swims ha iniziato ad attirare l'attenzione del pubblico online. Con il suo terzo EP, Thug Love, pubblicato nel 2022, l'autore ha fatto la sua prima comparsa nella classifica degli album statunitensi di Billboard e ha ottenuto la fama mondiale grazie al singolo Lose Control del 2023, il quale durante il 2024 ha raggiunto la vetta di diverse classifiche globali, tra cui la Billboard Hot 100, primo album in studio dell'artista I've Tried Everything But The Therapy, è stato pubblicato nel settembre del 2023. Cresciuto a Conyers, nello stato della Georgia, Swims si è avvicinato sin dalla tenera età alla musica, grazie anche al padre, il quale gli faceva ascoltare artisti come Marvin Gaye, Stevie Wonder, Al Green. La famiglia di Swims è sempre stata molto appassionata anche di football, motivo per cui l'autore ha praticato tale sport per circa 10 anni, ma durante il suo secondo anno di liceo, il suo professore gli ha consigliato però di frequentare una scuola di musica. Swims così scoprì la passione per il canto proprio grazie alla sua esperienza con il teatro, recitando tra l'altro in alcune opere di Shakespeare e in Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Nel frattempo l'autore cominciò a suonare il pianoforte e l'ukulele e guardando anche alcuni video su YouTube per migliorarne le tecniche sia canore che strumentali. Durante il corso del 2023 Swims collabora anche con diversi artisti, tra cui Armin Van Buuren, Armin Joseph Jacobus Daniel Van Buuren, noto come Armin Van Buuren, è un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico olandese, e Matoma X, Matoma pseudonimo di Tom Street Ladergrain, è un disc jockey anche lui e un produttore discografico norvegese. A marzo annuncia il suo tour internazionale I've Tried Everything But Therapy Tour, il quale prevede concerti nel Regno Unito, Irlanda, Austria, Germania, Paesi Bassi e Nuova Zelanda. A luglio e agosto, nello stesso anno, Swims si esibisce anche durante diversi festival musicali, tra i quali il Butter Rock, il Bamboo Z, il Boston Calling, il TRNSMT, un festival musicale organizzato dalla Deaf Concert che si tiene annualmente a Glasgow Green, parco di Glasgow appunto. Nel giugno 2023 l'autore fa la prima comparsa nella Billboard Hot 100, la classifica dei singoli statunitensi, con il singolo Lose Control, il quale debutta alla posizione 99. Il brano viene inserito nell'album di debutto del cantante, pubblicato il 15 settembre del 2023. L'album si è classificato nella top 30 della Billboard 200, raggiungendo la 25esima posizione. Lose Control diventa quindi una sleeper hit, consentendo a Swims di godere del riconoscimento internazionale durante i primi mesi del 2024. Il brano poi scala le classifiche internazionali, raggiungendo la prima posizione negli Stati Uniti, in Belgio, in Svizzera, Lussemburgo e raggiungendo la top 10 nel Regno Unito, Austria, Canada, Nuova Zelanda, Paesi Bassi e in altre 12 classifiche europee. Nel 2024, infine, l'autore annuncia nuove date del suo I've Tried Everything But The Therapy Tour. Vedremo se capiterà di vederlo anche in Italia.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Amici di Radio Music for People, bentrovati a un nuovo appuntamento con Motor News, la rubrica che vi porta dritti nel cuore del mondo delle due ruote. Oggi parliamo di una vera e propria rivoluzione del mercato italiano, l'ascesa inarrestabile delle moto cinesi. Pensate che nella classifica dei modelli più venduti in Italia, la quinta moto in assoluto è proprio un modello di fabbricazione cinese. Capace di mettersi alle spalle icone storiche del mercato come la Yamaha MT-07 e persino l'intera gamma Ducati. Ma qual è il segreto di questo successo clamoroso? Rapporto qualità-prezzo imbattibile, dotazioni di serie ricchissime, dai telai in alluminio alle sospensioni regolabili, fino all'elettronica avanzata, proposte a prezzi decisamente inferiori rispetto alla concorrenza europea e giapponese. Il trucco del marchio storico. Molti appassionati guidano moto dal DNA italiano o europeo nel nome. Pensiamo a marchi storici acquisiti da colossi asiatici, senza spesso nemmeno realizzare di stare acquistando un veicolo ingegnerizzato e prodotto interamente in Cina. Tra marchi emergenti come Vogue, CF Moto, Zontes e storici brand rinati sotto nuova gestione, le moto asiatiche hanno conquistato ogni segmento, dalle enduro stradali alle naked, fino alle crossover turistiche da viaggio. In sintesi, il mercato italiano sta cambiando pelle velocemente e i motociclisti sembrano premiare sempre di più la sostanza, la tecnologia e il portafogli. E anche per questo, focus di Motor News è tutto. La passione e la grande musica non si fermano mai. Restate sintonizzati su Radio Music for People.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.
2: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
3: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
1: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che per me è indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Aria aperta, profondi respiri a pieni polmoni ci danno l'ossigeno indispensabile alle nostre funzioni vitali, ma ogni boccata può anche farci ingerire minuscole quantità di veleni. Non è necessario trovarsi nei pressi di una ciminiera o di un'autostrada per respirare aria non perfettamente pulita. I venti che spostano le nuvole fanno lo stesso con le particelle nocive, ma è possibile prevedere l'inquinamento atmosferico? Eccoci a Reading, Gran Bretagna, al Centro Meteorologico Europeo. Qui non si prevede solo il tempo, ma anche i movimenti dell'inquinamento atmosferico in Europa e nel mondo intero. Il tutto nel quadro dell'MACC Second, progetto per il monitoraggio della composizione dell'atmosfera e il clima. Ogni giorno riceviamo milioni di rilevazioni qui e rilevazioni da satelliti nell'atmosfera a 800 km dalla Terra. Riceviamo rilevazioni anche dalla superficie, misurazioni dalle centraline sparse in tutto il mondo, da navi, aeroplani. Gli agenti inquinanti più comuni sono costantemente monitorati: monossido di carbonio, ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo, le polveri sottili.

sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Nel 1987, mentre le luci illuminavano il mondo con il nome dei Queen, lontano dagli applausi, esisteva un luogo dove regnava il silenzio. Garden Lodge, la casa di Freddie Mercury. Tra quelle mura eleganti interrotte solo dal fruscio dei passi dei suoi amati gatti, Freddie ricevette una notizia destinata a cambiare tutto. Era risultato positivo all'HIV. Un momento di buio assoluto. Un segreto enorme. Una paura che non poteva essere condivisa con il mondo. E in quell'istante, la prima persona a cui Freddie pensò non fu un amante, né un compagno di eccessi. Fu Mary Austin. La donna che lui stesso aveva definito senza esitazioni l'amore della mia vita.

Il loro legame nel 1987 era qualcosa di raro e difficilmente definibile. Si erano amati come fidanzati all'inizio degli anni 70, avevano condiviso un piccolo appartamento, la povertà, i sogni ancora fragili.

Poi Freddy le aveva fatto la confessione più difficile, la sua omosessualità. Per molti quello sarebbe stato un addio, per loro fu una trasformazione. Il loro amore cambiò forma, ma non sostanza. Diventò qualcosa di più profondo, più solido, una simbiosi emotiva. Nel 1987 Mary non era semplicemente una ex compagna, era la sua confidente più fidata, la sua ancora, l'unica persona di cui Freddy si fidasse davvero per custodire un segreto tanto pesante. Freddy la osservava muoversi per Garden Lodge e in lei vedeva ciò che non aveva mai trovato altrove: stabilità, una casa emotiva. Diceva spesso: tutti i miei amanti mi chiedono perché non posso sostituire Mary, ma è semplicemente impossibile. In quell'anno Mary divenne la custode della sua fragilità, mentre il mondo lo celebrava ancora come il frontman invincibile, l'uomo capace di conquistare stadi, di duettare con Montserrat Caballé in Barcellona. Mary era quella che gli teneva la mano quando la stanchezza lo piegava.

quella che capiva i suoi silenzi, senza fare domande. Freddy aveva una relazione stabile con Jim Hutton, ma il posto di Mary nella sua vita rimase intoccabile. Non solo nel cuore, anche nelle decisioni più profonde. A lei, per esempio, affidò il compito più sacro, proteggere la sua immagine e un giorno le sue ceneri. Il 1987 sigillò un patto silenzioso fatto di fiducia assoluta. Mary sarebbe rimasta l'ombra discreta dietro il trono. Colei che conosceva l'uomo dietro la corona, dietro il trucco, dietro la leggenda. La storia di Freddie Mercury e Mary Austin non è una storia d'amore convenzionale, è il racconto di un legame che ha superato le definizioni, le etichette, persino il tempo. Un amore che ha smesso

0: incredibile sul palco. Tutta la sala diventa tua. Ti rendi conto di cosa puoi essere?
1: Freddy, riguardo alla tua vita privata.
2: Cos'altro vuoi sapere? Io faccio musica.
3: Pronto, Freddy?
2: Attacca.
3: Devi rallentare, Fred.
2: A loro occorre tempo. E se io non avessi tempo?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

riuscito bene leccare il culo al professore, ma non mi è mai riuscito bene a ruffianarmi le persone. Sono cresciuto in una famiglia in cui tutti i giorni suonava la sveglia, mia madre buona come una santa, come mia nonna, che grande donna. Sono cresciuta senza dormire perché di notte volevo giocare.

Non c'è motivo per cui il rock non debba essere equiparato all'arte di Beethoven, Mozart o Duke Ellington. Pete Townsend. Woo! Radio music for people.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi, ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto, avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un momento, un solo momento, in cui il mondo smette di essere rumoroso, in cui gli stadi tacciono, le luci si spengono e tutto quello che resta è il suono di un telefono che squilla. . 26 luglio 1977, New Orleans, una stanza d'albergo. Un uomo risponde.
2: Hello?
1: La voce è quella di Robert Plant, il cantante dei Led Zeppelin, 28 anni, capelli d'oro, la rockstar più luminosa del pianeta. Stadi pieni, jet privati, record infranti, una band che sembra invincibile. Poi, dall'altro capo del filo, la voce di sua moglie.
0: Carrick is death.
1: Carrick è morto. Il loro bambino, 5 anni, un virus allo stomaco, veloce, implacabile. Nessun segnale, nessun preavviso, nessun addio. Mentre Robert Plant cantava davanti a migliaia di sconosciuti dall'altra parte dell'oceano, il suo piccolo Mountain Man se ne andava. Il tour si ferma, le limousine, le suite, il mito scompaiono in un istante. Robert vola in Inghilterra, terreno bagnato di pioggia delle Midlands. La campagna è silenziosa come se sapesse cos'è successo. Il funerale, il giorno peggiore. Robert guarda intorno a sé, cerca i suoi fratelli di palco. John Bonham è lì, accanto a lui. Non dice molto, non serve. A volte l'amicizia è solo restare in piedi insieme. Ma due assenze pesano come pietre, Jimmy Page e John Paul Jones. Non ci sono, diranno anni dopo che volevano dargli spazio. Robert la chiamerà in un altro modo. Vuoto. Forse non hanno tanto rispetto per me quanto io ne ho per loro, mormora al tour manager. Forse non sono gli amici che credevo. Quel giorno qualcosa dentro il Golden God si spezza. Non in un urlo, ma nel silenzio. Torna alla sua fattoria. Niente più jet, niente più folla. Smette addirittura di bere, smette di drogarsi. Smette di essere una rockstar. Ho perso mio figlio, dirà poi. Non volevo stare più nei Led Zeppelin. Volevo stare con la mia famiglia. Compila persino un modulo per lavorare in un college per insegnanti. Robert Plant, il dio dorato, pronto ad insegnare ai bambini in una scuola di provincia e lasciare per sempre la musica. Ma un motore romba vicino al cancello della fattoria. È una limousine nera, cappello da autista, indossato per scherzo. Ed è sempre lui, l'amico fidato, il batterista, John Bonham. Non viene a convincere, viene ad esserci. Si siedono in salotto, parlano poco, bevono qualcosa, ricordano chi erano prima dei riflettori. Amici prima di tutto, musicisti dopo. Robert a questo punto accetta un'ultima corsa, un'ultima impennata contro la tempesta. Nasce In Through the Outdoor, dentro l'uscita, fuori dall'ingresso, dentro il dolore, fuori il mito. Dentro quell'album c'è una canzone, si intitola All My Love. Non è un brano rock. È un addio sussurrato, è una carezza a un figlio che non tornerà. Si preparano quindi per un grande tour in Nord America, ma l'oscurità non è ancora sazia. Il 24 settembre, durante le prove, John Bonham inizia a bere 12 ore di fila, 40 shot di vodka. La mattina dopo c'è silenzio. John Bonham ha 32 anni e non si sveglia più. Il cuore dei Led Zeppelin si fermerà per sempre e con lui la band. Niente tour d'addio, nessun batterista sostitutivo, niente operazioni nostalgia, nessuna corsa al denaro. La band più grande del mondo si ferma. Per rispetto, per amore, perché certe assenze non si sostituiscono. Nei decenni successivi offrono a Robert Plant cifre irreali, centinaia di milioni per una sola reunion. Lui risponde sempre allo stesso modo. No. Lo chiamano egoista, testardo, traditore del mito. Ma lui sa qualcosa che pochi vogliono ascoltare. Quel mito, quel Golden God, è morto nel 1977 con suo figlio. Robert Plant non resta fermo in una fotografia ingiallita. Si reinventa negli anni, scende dal trono per tornare uomo. Scopre il bluegrass, il folk, i ritmi nordafricani. Canta con Alison Krauss. Abbassa la voce, smette di gridare verso il cielo, forse perché ha capito che il cielo non risponde.

Non potevo più essere quell'uomo, dirà, e aveva ragione. Noi chiamiamo forza di continuare a correre, ma forse la vera forza è sapere quando smettere, quando dire basta, quando scegliere l'anima e non il denaro, la vita e non la nostalgia. Oggi Robert Plant ha più anni di quanti suo figlio avrebbe mai potuto avere. Sale ancora sui piccoli palchi, sorride, crea, respira, ma non è più tornato indietro, perché il passato non si compra, non si replica, non si rianima. Si ama, si lascia andare e si porta con sé in silenzio. A volte la cosa più coraggiosa che puoi fare non è restare, è andartene per salvare ciò che di te è ancora vero.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

1, 2, 3. Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.

Io e John non eravamo schierati solo contro la guerra in Vietnam. Eravamo contro tutte le guerre, contro le armi, contro i soldati. Yoko Ono.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta, leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro

0: l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione, erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.
1: Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray.

0: Oggi voglio portarvi nel cuore del rock britannico, con una band che ha attraversato oltre 3 decenni di musica senza perdere identità. Gli Stereophonics.
1: I've

Tutto comincia in un piccolo centro del Galles negli anni 90. Qui crescono insieme tre amici. Sono Kelly Jones, voce graffiante e autore principale dei testi, Richard Jones al basso e Stuart Keble alla batteria. Il loro legame nasce sui banchi di scuola e si consolida tra i pub, concerti locali e una passione in comune: il rock diretto, sincero, senza fronzoli. All'inizio si faranno chiamare Tragic Love Company, un nome ispirato ai loro idoli The Tragically Hip, Mother Love Bone e Band Company, ma quando arriva il momento del grande salto scelgono un nome più incisivo: Stereophonics. Il debutto arriva nel 1997 con l'album World Gets Around. È un lavoro crudo, autentico, pieno di storie di vita quotidiana gallese. Il pubblico britannico se ne innamora subito ed è da lì che parte l'inizio di una ascesa costante. Nel 99 arriva la consacrazione, l'album è Performance and Cocktails. Dentro ci sono brani diventati veri inni generazionali come Just Looking, The Bartender and the Thief e soprattutto Dakota.

Il loro sound è immediatamente riconoscibile, quindi. Chitarre potenti, melodie dirette e la voce roca e vissuta di Kelly Jones. Nel 2001 pubblicano Just Enough Education and Perform, che contiene uno dei loro pezzi più iconici, Have a Nice Day.

Il successo non è più solo britannico. Gli Stereophonics conquistano anche il pubblico internazionale. Nel corso degli anni 2000 la band attraversa momenti difficili. Nel 2003 il batterista Stuart Cable lascia il gruppo, segnando la fine della formazione originale. È un colpo duro per gli altri, sia artisticamente che umanamente. La band però non si ferma. Al suo posto arriva Xavier Wallier, poi sostituito nel 2012 da Jamie Morrison, che è tuttora parte del gruppo. Nel frattempo gli Stereophonics continuano a pubblicare album di successo come Language Sex, Violence Order, che nel 2005 segna una svolta più energetica e moderna. È proprio da qui che arriva Dakota, il loro primo singolo a raggiungere il numero uno del Regno Unito. Negli anni successivi la band evolve, sperimenta, ma resta sempre fedele alla propria identità. Album come Graffiti on the Train del 2013 mostrano un lato cinematico e riflessivo, mentre lavori più recenti come Kind o Ocea dimostrano che la loro energia è ancora viva. Parliamo anche di numeri. Gli Stereophonics hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo, ottenuto numerosi album al numero uno nel Regno Unito e riempito stadi e festival. Sono diventati una delle band rock più longeve e amate della scena britannica. Ma il loro vero segreto è un altro: è la capacità di raccontare storie semplici in modo universale. Le loro canzoni parlano di vita quotidiana, relazioni,

0: Nuova edizione di Motor News qui su Radio Music for People, oggi concentrata sulla Zonte 703T, la nuova crossover media cinese che si presenta al pubblico con un prezzo di listino di 8.490 euro. Ma attenzione, di entry level ha praticamente soltanto il prezzo. Partiamo subito dagli accessori. Zontes ha deciso di fare le cose in grande, fornendo di serie una pletora di optional che di solito si pagano a parte. Elettronica al top, acceleratore ride-by-wire, piattaforma IMU a 6 assi con ABS cornering e controllo di trazione a 7 livelli, oltre al cambio elettronico quick shifter con blipper sia in salita che in scalata. Tecnologia avanzata, display TFT, ad alta definizione con navigazione cartografica e monitoraggio di pressione e persino temperatura degli pneumatici. Comfort e accessori inclusi, manopole e sella riscaldabili, parabrezza regolabile elettricamente, crash bar con faretti supplementari, doppia dash cam, anteriore e posteriore e, compreso nel prezzo, persino il trittico di valigie rigide con telaietti. Sotto la carena batte un cuore ruggente, il 3 cilindri da 699 centimetri cubi, capace di erogare 95 cavalli. Rispetto alla sorella sportiva, la risposta del gas è diventata molto più fluida ed efficace, ma l'indole resta decisamente pepata. Il motore dà il meglio di sé oltre i 6.000 a 7.000 giri, regalandoci anche un sound fantastico. Sul fronte ciclistico troviamo un telaio in alluminio abbinato a sospensioni in marzocchi completamente regolabili. Il setup di serie è rigido e orientato alla guida d'attacco tra le curve, sacrificando un pizzico di comfort sulle sconnessioni cittadine a favore di una grandissima stabilità nelle pieghe veloci. Ci sono punti deboli? Il peso si attesta sui 216 kg, il motore tende a scaldare un po' la caviglia nelle giornate calde e la gestione dell'ABS richiede ancora qualche piccolo affinamento nella guida sportiva. Ma il vero peccato di gioventù è il blocca sterzo elettronico. Inserendosi automaticamente a moto spenta appena si gira il manubrio, rischia di cogliere di sorpresa il pilota durante le manovre da fermo. In conclusione, una moto solida, divertente e incredibilmente dotata, perfetta per il turista sportivo che vuole viaggiare ma anche divertirsi tra le curve senza prosciugare il portafogli. E da Zontes è tutto per questo aggiornamento. Casco ben allacciato e luci sempre accese. Alla prossima news!
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.
2: Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Lo sapevate che i più importanti network televisivi mondiali e della carta stampata, da Mediaset, Rai, Sky, Fox News, CNN, BBC e tanti altri, non controllano le notizie che diffondono? Non è uno scherzo, e nemmeno un complotto mediatico di ultima generazione, ma sono fatti reali, accettati e consolidati dai diretti interessati alla divulgazione delle notizie. Quando un giornalista indipendente diffonde un notiziario, passa al vaglio di gente che segue i notiziari ufficiali, i quali hanno il compito di mettere in discussione tutto quello che asseconda la sola cosa che conta per godere del privilegio di dominare il mondo, il potere ed il controllo delle masse attraverso la propaganda mediatica. È uno degli aspetti più importanti del nostro sistema mediatico, eppure poco noto al grande pubblico. La maggior parte delle notizie internazionali riportate dai media occidentali proviene da sole tre agenzie di stampa globali con sede a New York, Londra e Parigi. Uno studio sulla copertura mediatica della guerra in Siria, per esempio, condotto da 9 importanti quotidiani europei, illustra chiaramente questi aspetti. Il 78% di tutti gli articoli era basato in tutto o in parte su notizie di agenzia, mentre lo 0% su ricerche investigative. Inoltre, l'82% di tutti gli articoli di opinione e delle interviste era favorevole a un intervento degli Stati Uniti e della NATO, mentre la propaganda era attribuita esclusivamente alla parte opposta. Un ricercatore svizzero nel campo dei media sottolinea: le agenzie di stampa sono i fornitori più importanti di materiali per i mass media. Nessun quotidiano può fare a meno di loro. Quindi le agenzie di stampa influenzano la nostra visione del mondo. Soprattutto veniamo a conoscenza di ciò che loro hanno selezionato. Ma quali sono i nomi di queste agenzie che sono sempre alla fonte della notizia? Attualmente esistono, come vi dicevo, solo 3 agenzie di stampa globali. L'agenzia americana Associated Press, con oltre 4.000 dipendenti in tutto il mondo, appartiene a società mediatiche statunitensi e ha la sua redazione principale a New York. Le notizie dell'Associated Press sono utilizzate da circa 12.000 media internazionali, raggiungendo ogni giorno più della metà della popolazione mondiale. L'agenzia quasi governativa francese Agence France-Presse, con sede a Parigi, è circa 4.000 dipendenti. L'AFP invia ogni giorno oltre 3.000 articoli e foto ai media di tutto il mondo. E poi infine c'è l'agenzia britannica Reuters, con sede a Londra, che è di proprietà privata e impiega poco più di 3.000 persone. Reuters è stata acquisita nel 2008 dall'imprenditore canadese Thomson, uno dei 25 uomini più ricchi al mondo, e fusa con Thomson Reuters, con sede a New York. Tuttavia c'è un ragione per cui le agenzie globali, nonostante la loro importanza, sono praticamente sconosciute al grande pubblico. I mezzi di informazione non sono particolarmente desiderosi di far sapere ai lettori che non hanno svolto personalmente la maggior parte delle ricerche sui loro contributi. E attenzione, non solo i testi, ma anche le immagini e le registrazioni audio e video che incontriamo ogni giorno nei nostri media provengono per lo più dalle stesse agenzie. Altro dettaglio: nel 2009 il capo dell'agenzia di stampa americana Associated Press, Tom Curley, ha reso pubblico che il Pentagono impiega più di 27.000 specialisti di pubbliche relazioni che, con un budget di quasi 5 miliardi di dollari all'anno, lavorano con i media e diffondono manipolazioni mirate. Inoltre, alti generali statunitensi avevano minacciato di rovinare lui e l'Associated Press se i giornalisti avessero riportato notizie troppo critiche sull'esercito americano. I risultati confermano l'elevata dipendenza dalle agenzie di stampa internazionali, dal 63 al 90%, esclusi commenti e interviste, e la mancanza di ricerche investigative proprie, nonché i commenti piuttosto di parte sugli eventi a favore degli Stati Uniti e della NATO. Le cui notizie poi non sono state verificate dai giornali per individuare eventuali elementi di propaganda. Michael Hoffman, già nel 2001, metteva in guardia il genere umano sulle intenzioni del Deep State e della guerra psicologica da loro svolta, proprio attraverso i media. Ma non è finita qui. Nel 2025 sono stati versati dall'Unione Europea ben 7,4 milioni destinati ai media europei con l'obiettivo di sostenere l'informazione indipendente sugli affari dell'Unione Europea. Altri 11 milioni per reportage audiovisivi dedicati all'UE. Ancora 12 milioni di euro stanziati il 23 febbraio 2024 per supportare 8 partenariati giornalistici tra media europei nell'ambito del programma Europa Creativa e ancora 16 milioni di euro messi a disposizione per sostenere il giornalismo prima delle elezioni europee del 2024. Si sono dati addirittura 132,82 milioni ai media tramite un contratto quadro con l'agenzia Havas Media France, senza trasparenza relativa ai destinatari o alla natura dei contenuti finanziati. E poi c'è sempre lui, Bill Gates, tramite la sua Bill and Melinda Gates Foundation, che ha erogato oltre 250 milioni di dollari a favore del giornalismo mainstream, includendo testate importanti come la BBC, NBC, Al Jazeera, National Journal, The Guardian, Financial Times, Le Monde e altri. E non finisce qui, sì, perché altri 319 milioni di dollari sono stati distribuiti ad una moltitudine di media e fact-checkers. Ecco alcuni esempi concreti delle donazioni dirette ai media da parte di Bill Gates. C'è la National Public Radio, che conta su oltre 1000 radio negli Stati Uniti, ha donato ben 24,7 milioni di dollari. Poi a The Guardian 12,95 milioni. E poi vi posso dire Der Spiegel, per esempio, in Germania 5,4 milioni. Le Monde in Francia 4 milioni. BBC 3,7 milioni. CNN 3,6 milioni. Pensate sia finita qui? Eh no, manca ancora lui, il buon George Soros, attraverso le sue organizzazioni filantropiche, principalmente con la Open Society Foundations. Beh, Soros avrebbe destinato almeno 131 milioni di dollari a 253 media groups nel mondo, incluse testate e organizzazioni influenti come NPR, Reuters, The New York Times, Bloomberg, ABC, CBS, The Washington Post e molti altri. Davvero volete seguire ancora i telegiornali mainstream?
0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.

L'ambiente indie non mi ha voluto e il mainstream mi ha trattato come un alieno. E quindi eccomi ancora qui, nel limbo tra i due mondi. Billy Corgan.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che per me è indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

C'è un momento nella vita di certi artisti in cui tutto sembra allinearsi. Le parole giuste, la musica giusta, il tempo giusto. Per Umberto Tozzi quel momento arriva alla fine degli anni 70, ma la sua storia comincia molto prima.

Siamo a Torino, anni 60, una città operaia, concreta, dove i sogni spesso restano chiusi nei cassetti. Umberto è un ragazzo come tanti, ma con una differenza. La musica non è solo una passione, è una necessità. Suona, scrive, prova e come molti giovani artisti dell'epoca parte dalle retrovie, gruppi, collaborazioni, palchi piccoli. Lavora anche come autore per altri. Tra le sue collaborazioni c'è quella con Adriano Celentano, uno dei giganti della musica italiana in quel tempo. È una palestra importante per lui, impara il mestiere e affina lo stile. Ma dentro di lui cresce una certezza silenziosa. Prima o poi quelle canzoni dovranno avere la sua voce. Nel 1976 arriva il primo segnale forte. Donna

È una canzone intensa, diretta, senza filtri. Non è ancora il successo planetario, ma qualcosa cambia. La sua voce comincia a farsi riconoscere, e quindi l'inizio. Poi arriva l'anno successivo, il 1977. Ci sono canzoni che nascono quasi per caso, e poi ci sono canzoni che sembrano già destinate a restare. Ti amo è una di quelle.

solo una canzone d'amore, è una dichiarazione imperfetta, contraddittoria, vera. Parla di sentimenti complicati, di errori, di desiderio. E forse è proprio per questo che funziona. Ti amo diventa un successo enorme, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Improvvisamente, quindi, Umberto Tozzi non è più solo un cantautore emergente, è una voce che attraversa i confini. Due anni dopo, nel 1979, arriverà un altro colpo destinato a fare storia. Gloria.

Il ritmo è incalzante, l'energia di quel ritornello che resta in testa. Gloria è qualcosa di nuovo. Diventa un successo internazionale. Negli anni verrà reinterpretata, riscoperta, portata persino negli Stati Uniti. Una versione di Laura Branigan la trasforma in una hit globale degli anni Ottanta. E così, senza quasi accorgersene, Tozzi entra nel pantheon della musica pop internazionale. Gli anni Ottanta scorrono veloci. Il successo è una macchina che non si ferma mai. Tour, dischi, aspettative. Arrivano brani come Stella Stai, che confermano la sua capacità di scrivere melodie immediate ma profonde. Ma non è tutto semplice. Come molti artisti, anche Umberto Tozzi attraversa momenti difficili, cambiamenti del mercato musicale, pressioni, trasformazioni personali, eppure continua. Nell'87 succede qualcosa di speciale. Sul palco del Festival di Sanremo, Umberto Tozzi si presenta insieme a Raff. La canzone è Gente di mare.

Gente di Mare è un brano che parla di viaggi, di orizzonti, di vite in movimento e in qualche modo racconta anche lui. Il pubblico lo accoglie con entusiasmo, è un ritorno potente, emotivo e quella canzone diventa un altro tassello fondamentale.

anni successivi poi Umberto Tozzi continuerà a fare musica, è ciò che ha sempre fatto, non rincorre le mode, resta fedele a qualcosa di più profondo, la melodia, la parola, la verità emotiva. Le sue canzoni continuano a vivere, vengono cantate, reinterpretate, scoperte da nuove generazioni. Ti amo, Gloria, Gente di mare, non sono solo successi, sono diventati parte della memoria collettiva. E poi quell'incontro al Festival di Sanremo, un'altra vittoria, insieme a Gianni Morandi e a Enrico Ruggeri, con Si può dare di più.

Oggi, dopo decenni di carriera, Umberto Tozzi è ancora lì, sul palco, davanti al pubblico, con quella voce che forse non è più quella di un tempo, ma ha guadagnato qualcosa di più raro, l'esperienza. E quando canta Ti amo, succede ancora qualcosa. Le persone si fermano, ascoltano e per un attimo tutto torna. La storia di Umberto Tozzi è quindi la storia di un ragazzo di Torino che ha preso un'emozione semplice, dire Ti amo, e l'ha trasformata in una canzone eterna. Perché alla fine della musica, come nella vita, non vince chi grida più forte, ma chi riesce a dire le cose giuste al momento giusto.

0: Cause I will leave the light on.
1: Oltre le note. Dentro la storia.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, dal lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci. Radio Music for People!
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Attenzione al tachimetro quando varcate il confine. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento di Moto News. Parliamo di limiti di velocità sulle autostrade europee. In Italia, lo sappiamo, la regola aurea è di 130 km orari in autostrada e 110 sulle superstrade. Una norma identica a quella di paesi a noi vicini come la Francia, la Croazia, l'Austria, la Danimarca e la Grecia. Ma attenzione alle differenze se viaggiate altrove. In Germania resta l'iconica assenza di limiti generali sulle autobahn, anche se la velocità consigliata è di 130 km orari. In Polonia, invece, si può spingere fino a 140. Chi va verso nord o ovest troverà limiti più bassi. Spagna, Belgio e Portogallo si fermano a 120 km orari, mentre in Svizzera il tetto massimo è di soli 120. Maglia nera per i limiti al Regno Unito e ai Paesi Bassi, dove di giorno in autostrada non si possono superare i 100 km orari. Informarsi prima di partire è fondamentale per viaggiare sicuri ed evitare sanzioni salatissime. Da Moto News per ora è tutto. Occhio al contachilometri e agli autovelox.
1: Avete ascoltato Motor News.
2: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

0: Lo sapevate che in Italia per far arrivare 1.200 euro netti nella busta paga di un dipendente, un datore di lavoro deve spenderne in totale ben 2.200? Quasi la metà dello stipendio, insomma, sparisce subito in tasse e contributi, una trattenuta alla fonte che un tempo garantiva servizi pubblici efficienti, ma che oggi costringe i cittadini a pagare due volte. Basti pensare alla sanità, dove per saltare la lista d'attesa si è spesso obbligati a ricorrere al privato. A gravare sul sistema, secondo i dati, c'è anche la spesa per il welfare assistenziale, destinato a chi non ha mai versato contributi nel nostro paese. Se a questo aggiungiamo l'IVA al 22%, le accise e i vari balzelli quotidiani, il potere d'acquisto reale si azzera. In un mondo in cui si discute tanto di pagamenti digitali, la realtà è che il vero bancomat siamo noi.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: Vibes. 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Gotta write a classic.
1: Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore.
0: Gotta write it in an attic.
1: Con solo le più belle, ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche.
0: Babe, I'm an addict.
1: Scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ami il brivido del Can-Am, del quad o del buggy? Attento all'omologazione. Se il tuo veicolo ha le cinture di sicurezza, il casco potrebbe non essere obbligatorio per legge, ma resta la scelta più intelligente. Sulla strada o nello sterrato? La testa prima di tutto. Sei su Radio Music for People.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Los Angeles, California, 15 aprile 1989. Sono passati esattamente 5 lustri a metà degli anni 60, infatti il nome di Roy Orbison e la sua voce calda e fascinosa erano abitué delle classifiche americane. Oh Pretty Woman, un suo famoso pezzo del 64, è perfino stato nei top 10 per diverse settimane. Poi l'oblio. Ripescato prima da Katie Lang per il duetto di Crying, che gli valse anche un Grammy, e poi da George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty e Jeff Lynne per l'operazione Traveling Wilburys, supergruppo in cui le vere identità dei 5 celebri componenti vengono celate e tutti si trasformano in uno dei fantomatici fratelli Wilbury, a fine anni 80 Roy Orbison torna alla ribalta. Appena finito il disco con Traveling Wilburys, insieme allo stesso Jeff Lynne e al chitarrista Tom Petty, Mike Campbell produce l'album Mystery Girl, che contiene il brano You Got It, brano che riporta Orbison in testa alle classifiche. Il disco esce a inizio 89. Qualche settimana prima, il 6 dicembre 88, Roy Orbison, o The Big O, come con affetto molti lo chiamano, crolla sul pavimento della sua casa madre a Nashville dopo aver passato l'intera giornata a montare un modellino d'aereo. Un infarto lo stronca infatti all'età di 52 anni, ma la sua musica vola alta, anzi altissima. Mystery Girl va al quinto posto in classifica e You've Got It diventa un successo internazionale. E proprio oggi, il 15 aprile 1989, il pezzo conquista la prima posizione delle charts americane.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Rimaniamo in tema di grandi viaggi, ma passiamo alle tre ruote su Motor News, sempre qui su Radio Music for People. Torna a far parlare di sé la gamma Can-Am Spyder F3, il celebre veicolo a tre ruote del gruppo BRP che continua a far sognare gli amanti delle grandi traversate. Tra le principali novità attese dai riders per i prossimi aggiornamenti, spiccano una maggiore erogazione di potenza per affrontare i lunghi viaggi in totale scioltezza e un pacchetto di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida ancora più raffinato per garantire il massimo controllo nelle pieghe a tre ruote. Sul fronte tecnologico si attende un nuovo sistema di infotainment con display touch ad alta risoluzione e connettività avanzata. Ma la vera rivoluzione in casa BRP riguarda il futuro a zero emissioni. Prosegue infatti lo sviluppo della piattaforma elettrica Rotax e-Power, destinata a portare la propulsione elettrica con coppia istantanea su tutta la gamma road e off-road. Design aggressivo, comfort da gran turismo e tecnologia del futuro per un'esperienza di guida davvero unica nel suo genere. E anche per questo appuntamento con Motor News è tutto. La musica e i motori continuano a girare fortissimo. Restate sintonizzati su Radio Music for People.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.

0: in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta, leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione, erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.
1: Hello.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

0: Dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP. Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.
2: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
3: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
0: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

0: le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, dal lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: music for people.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Italiano per nascita, motociclista per scelta.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi, e ce n'è uno che mi fa sempre sorridere, eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente, immaginate, 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: C'è una magia strana ogni volta che si pronuncia una sola parola. Festival di Sanremo. Non è solo un palco, è un rito collettivo. È il momento in cui l'Italia si ferma, discute, litiga, si commuove e soprattutto canta. Ma oggi non voglio raccontarvi dei vincitori.
1: Perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole. Ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no?
0: Niente trofei, niente classifiche. Oggi parliamo delle canzoni che non hanno vinto, di quelle che magari sono passate quasi in sordina e che poi, col tempo, si sono prese tutto. Le radio, le feste, le automobili in viaggio, le nostre memorie. Perché Sanremo a volte sbaglia podio, ma il pubblico, quello vero, raramente sbaglia col cuore. Nel 1983 sale sul palco un ragazzo con lo sguardo storto e l'aria da outsider. Canta di una vita vissuta al massimo, di sogni storti, di libertà. Il risultato? Arriva ultimo. Ultimo, eppure, Vita spericolata di Vasco Rossi oggi è un inno generazionale.

È la canzone che parte sempre troppo forte in macchina, è quella che urliamo a squarciagola ai concerti, e Vasco è Vasco nella sua forma più pura. Sanremo non lo capì, ma l'Italia sì. Due anni dopo è il 1985, un altro palco, un'altra voce ruvida, un altro brano destinato a restare. Donne di Zucchero o Adelmo Fornaciari. Donne.

0: arriva penultima. Sì, penultima. Eppure quel ritornello, quel donne du-du-du, è entrato nelle nostre cucine, nei nostri bar, nelle estati italiane. È stata la prima vera firma di Zucchero con l'inizio di una carriera internazionale.
1: Dunque, in ordine di apparizioni in palcoscenico, Marco Armani, Riccardo Fogli, Mattia Bazar, Fiordaliso, Edoardo De Crescenzo, Banco, Franco Simone, Cigliola Cinquetti, Dario Baldan Bembo, Zucchero, questo gruppo internazionale. E adesso facciamo discendere il tabellone del Totip per conoscere alcuni voti parziali. Donne, Zucchero, 11.810.
0: A volte Sanremo sembra dire no grazie e il mondo gli risponde sì grazie mille. Questa è una storia diversa, più fragile, più profonda. Siamo nel 1989. Mia Martini, dopo molti anni di silenzio, torna a Sanremo. Anni difficili, con pregiudizi alle spalle. E canta una canzone incredibile. Si intitola Almeno tu nell'universo. Non vincerà il festival, ma vince tutto il resto.

0: vince il premio per la critica, per il pubblico, vince Il Tempo. È una di quelle canzoni che non invecchiano mai, che ti prendono allo stomaco anche dopo 30 anni. Una dichiarazione d'amore alla sincerità, in un mondo che spesso ne ha poca. Qui Sanremo non ha sbagliato del tutto, ma non ha avuto il coraggio di darle il primo posto. Facciamo adesso un salto indietro, ma di parecchi anni. Siamo nel 1967. C'è una canzone che arriva seconda, sì, sempre seconda. Si chiama Cuore Matto. Ad interpretarla è un giovane Little Tony, o Antonio Ciacci, al secolo. Ma diventa un tormentone nazionale, uno di quei pezzi che ancora oggi fanno cantare tre generazioni insieme.
1: Cuore matto.

0: E Sanremo, nella sua versione più classica, melodie, grandi emozioni, semplici, cuori in mano, da un altro secondo posto, primo però nella memoria collettiva.
1: La solita strada.
0: E poi ci fu il Festival di Sanremo del 1967, passato alla storia perché nella notte tra il 26 e il 27 gennaio Luigi Tenco fu trovato morto nella sua stanza d'albergo dopo l'eliminazione del suo brano. Tenco, pensate, gareggiava con una canzone dal titolo Ciao amore ciao, interpretata in coppia con Dalida. Il pezzo non superò la prima selezione, venne escluso già alla serata iniziale. All'epoca effettivamente non esisteva una classifica completa e trasparente come oggi, ma di fatto il brano risultò tra gli ultimi del suo gruppo. Fu uno degli eliminati immediati, lontano dalle preferenze che portarono avanti i finalisti. La tragedia trasformò quella edizione in un simbolo amaro dello scontro tra canzone d'autore e meccanismi più commerciali del festival, segnando profondamente l'immaginario della musica italiana. Questo ci fa capire quanto invece poi successivamente i successi di Luigi Tenco ebbero una grande eco tra i giovani di allora. E allora forse Sanremo serve anche a questo, non a incoronare per forza il migliore, ma a presentarci storie, voci, canzoni che poi prendono strade imprevedibili, perché il successo vero non sta nella classifica del sabato sera, sta in quello che succede dopo, sta nelle cassette consumate, nei CD graffiati, nei dischi rovinati, nelle playlist di oggi, nelle playlist delle radio, nei ritornelli che partono da soli mentre cucini o mentre sei fermo al semaforo. Ebbene, quelle canzoni che non vinsero, alla fine hanno vinto noi. E forse è questa la lezione più bella di Sanremo, che la musica, quando è autentica, trova sempre la sua strada, anche partendo dall'ultimo posto.

0: È tempo di Motor News. Radio MFP. Con Marco Veronese.
1: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor News, lo spazio di Radio Music for People dedicato alla passione per le due e tre ruote. Non esiste la moto da donna. Esiste la moto che ti fa toccare terra con tutti e due i piedi e quella che ti fa cadere nel parcheggio del supermercato davanti a 30 persone. Mettiamo subito le cose in chiaro perché su questo tema si dicono un sacco di stupidaggini. Una moto non ha il sesso. Ha tre numeri: quanto pesa, quanto è alta la sella e quanto è cattivo il motore quando apri il gas. Il punto è che il mercato per 30 anni ha progettato moto per un tizio di 1,80 m da 80 kg. Se sei alta 1,60 m, quella moto lì non è difficile, è semplicemente della taglia sbagliata. E vale identico per un uomo di 1,65 m, che infatti soffre esattamente come te e non lo dice a nessuno. Il numero dell'altezza sella da solo è una mezza bugia. Ci torniamo. E quando capisci perché non guardi più una scheda tecnica come prima? Honda CB125R. Partiamo dalla più leggera di tutte e con una piccola trappola. 130 kg. Sono 50 kg in meno di una moto media. Si sposta in garage con una mano e a spinta la giri come una bicicletta pesante. 15 cavalli, patente A1, 5.000 euro. In città è una lama. Poi però guardi la sella, 82 cm. È una delle moto più alte di tutta questa lista. La CB125R è perfetta se hai le gambe lunghe e vuoi qualcosa che non pesi niente. Se sei alta 1,60 m, al semaforo ti ritrovi in punta di piedi su una moto che potresti alzare da terra col mignolo. Assurdo, ma è così. E se questo è il tuo caso, non buttarla via subito. Su una moto così leggera un centimetro di sella lo recuperi da un sellaio, scarnendo l'imbottitura. 100 euro spesi bene. Yamaha MT-03. Questa invece i conti li fa giusti. 168 kg, sella a 78 cm, 42 cavalli e circa 6.000 euro. È una A2 nata bene. Il bicilindrico è dolce sotto, non ti strappa il polso. Ma sopra i 7.000 giri si sveglia e ti fa ridere. E il serbatoio è stretto proprio dove appoggi le ginocchia, quindi le gambe scendono dritte verso terra. È la moto che compra chi ha appena preso la patente e la tiene per 5 anni, perché non la supera mai davvero. Sotto ha lo stesso telaio della R3 da pista, quindi in curva è precisa sul serio, non solo tranquilla. L'unico neo. Le sospensioni sono economiche e sulle buche brutte lo senti tutto. Ma a questo prezzo cosa vuoi? Royal Enfield Hunter 350. 4.300 euro. Ripeto, 4.300 euro. Moto nuova, garanzia, concessionario. 181 kg, sella a 79 cm, 20 cavalli. 20. E qui parte il commento del tipo al bar. Ma con 20 cavalli non vai da nessuna parte. Ecco, quel tipo lì non ha mai guidato in centro. La Hunter è cortissima, gira su se stessa e il monocilindrico spinge tutto in basso, dove serve davvero. Non è una moto per l'autostrada, va detto onestamente. Sopra i 120 comincia a lamentarsi, ma per città, statali e giri della domenica è la cosa più divertente che compri con quel budget. BMW G310R. 164 kg, 34 cavalli, 6.200 euro. E il pezzo forte, la sella di serie è a 78 cm e mezzo, ma BMW ti vende la sella bassa ufficiale che ti porta a 77. Sembra poco? Un centimetro e mezzo, non lo è per niente. Un centimetro e mezzo è la differenza tra la punta del piede e mezza pianta appoggiata. È la differenza tra fermarti tranquilla e fermarti col cuore in gola. Triumph Speed 400. 170 kg, 40 cavalli. Sella a 79 cm, 5.700 euro. Questa è la moto che risolve un problema estetico che nessuno ammette. Molte moto facili sono anche moto un po' tristi. La Speed 400 no. È una Triumph vera, fatta bene, con le finiture giuste. E per strada la gente si gira. Il motore è un monocilindrico moderno, quindi coppia piena già a 3.000 giri e frizione leggerissima. Zero sforzo alla mano sinistra, che dopo mezz'ora di traffico è esattamente quello che vuoi. E c'è un dettaglio che scoprirai solo guidandola. Il manubrio è vicino. Non devi allungarti in avanti per arrivarci. Se hai le braccia corte, questo cambia tutto, perché resti dritta e non appoggi il peso sui polsi. Se dovessi consigliare una prima moto a qualcuno che non vuole sentirsi in sella a un elettrodomestico, direi questa. Ducati Scrambler Icon. Sì, una Ducati. 185 kg, sella a 79,5. E la sella bassa ufficiale ti porta a 78. La versione depotenziata per la A2 costa 9.990 euro, quindi non è nemmeno la follia che pensavi. Perché sta qui? Perché è larga come un chiodo. Il motore è un bicilindrico a L stretto, il telaietto è sottile e tra le gambe non hai niente. Poi hai il manubrio largo e alto, e con un manubrio largo le manovre da fermo diventano ridicolmente facili. Fai leva, non forza. È la moto che ti fa capire che potenza e fatica non sono la stessa cosa. Royal Enfield Meteor 350. Sì, di nuovo Royal Enfield, e no, non mi pagano. 4.500 euro, sella a 76,5 cm, 191 kg. E qui ti sciolgo il nodo che ti ho lasciato all'inizio. L'altezza sella scritta sul dépliant si misura su un punto solo, il più basso della sella. Ma tu a terra non ci arrivi con quel punto, ci arrivi con le gambe che devono passare attorno alla moto. La Meteor è stretta davanti alla sella e il peso sta bassissimo, sotto le tue ginocchia. Tradotto, da ferma sembra pesare 40 kg in meno di quello che pesa e il test da fare in concessionaria dura 10 secondi. Bene, per questa edizione è tutto e prima del prossimo, a voi la programmazione di Radio Music for People.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
3: On y va!

0: verso un nuovo passo avanti della tecnologia biometrica. Finora era stata utilizzata nell'accertamento dell'identità, sia per i documenti sia a fini di sicurezza. Ma la ricerca si spinge oltre. Gli studiosi preparano un futuro senza codici segreti o sequenze di parole e cifre. Alla Purdue University in Indiana i ricercatori studiano come le impronte digitali, la forma della mano, l'iride dell'occhio possano interagire con sensori biometrici. Una prima applicazione di questo concetto può consentire l'eliminazione della password nell'utilizzo del computer. Può essere utile per accedere al mio PC. Non sono più obbligato, ad esempio, a cambiare la mia password ogni 30, 60, 90 giorni. Servirà a rivoluzionare la gestione delle identità. Nel laboratorio seminterrato della Purdue University vengono testate le nuove tecnologie biometriche per correggerne le carenze prima dell'utilizzo nell'industria. Gli scienziati studiano anche l'impatto del genere e delle caratteristiche della pelle nell'impronta digitale. Nelle tecnologie di riconoscimento dell'iride si sta lavorando per ridurre il margine di errore al di sotto dell'1%. Penso la utilizzeremo molto nei viaggi, ad esempio nel controllo delle frontiere per facilitare gli accessi. Ma ci sono anche applicazioni per i consumatori. Prendete i telefoni in uscita, l'iPhone, l'HTC, hanno integrato di recente sensori biometrici per le impronte digitali. Il fatto è che vogliamo proteggere la nostra privacy, ma anche evitare l'appropriazione dei dati. La biometria è utilizzata anche per questo. In questo ristorante in Indiana il riconoscimento delle impronte digitali viene utilizzato per aprire il registratore di cassa, una delle tante necessità quotidiane che con la tecnologia biometrica possono diventare semplici gesti ripetuti in sicurezza.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP. Motor News.
3: Motor News.
2: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.
4: Hai scelto chi volevi diventare.
5: A, B, C.
4: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Superare le auto tra le file nel traffico? In Francia è stato sperimentato il lane splitting, ma solo su autostrade e con limiti rigidi. In Italia e in molti altri paesi resta vietato. Rispetta la corsia e piega in sicurezza. Sempre con noi, su Radio Music for People.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.
1: Su Music for People, solo le più belle.
2: Adesso, su Radio Music for People, solo le più belle. Le canzoni speciali che abbiamo selezionato per te.

0: le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, dal lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Conoscete i vostri limiti e pianificate il viaggio basandovi su questi. Se non avete mai fatto più di 500 km al giorno, non progettatene 1000.
1: Luci soffuse e grandi emozioni. Le canzoni slow.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Chiva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, quindi le persone molto magre, carnagione chiara, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io mi immaginavo tutte magre. Poi, mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare, abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat, e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.
1: È il momento delle hits internazionali su Radio Music for People.

Anche se i dischi oggi sono una razza in estinzione, noi cerchiamo sempre di scrivere le migliori canzoni possibili e di realizzare album degni di questo nome. Chris Martin.

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: non succede proprio niente.
1: Wow, wow, yeah.
2: Dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti giorni random.

Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione North Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia durante poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze, scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì. Era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettati i limiti in noleggio, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.

oggi non sarà soltanto la storia di una band, ma la storia di una donna americana che arriva a Londra quando il punk sta esplodendo e riesce a trasformare le proprie inquietudini in alcune delle canzoni più eleganti e taglienti del rock. Dall'Ohio alla Londra del punk è qui che nasce Chrissie Hynde, che in realtà nasce ad Akron, in Ohio, nel 1951. La ragazza frequenta la Kent State University e si avvicina alla musica e all'arte e alla controcultura. Nel 1973, a poco più di 21 anni, prende una decisione che cambierà definitivamente la sua vita. Si trasferisce nella City, a Londra. E Londra in quegli anni è una polveriera. La Hynde entra in contatto con l'ambiente che sta per generare il punk. Lavora anche nel celebre negozio Sex, gestito da Malcolm McLaren e Vivian Westwood, un luogo che diventerà uno dei centri simbolici della nascente cultura punk. Conosce personaggi come Johnny Rotten, Sid Vicious, Mick Jones, che diventeranno poi i Sex Pistols, frequentando anche altri musicisti che diventeranno protagonisti della nuova scena. Ma Chrissie non vuole semplicemente stare intorno alla musica, vuole farla. Dopo alcune esperienze in gruppi che non decollano, compreso un passaggio nell'orbita dei futuri Dan, e contatti con l'ambiente dei Clash, capisce che deve costruire una band intorno alle proprie canzoni. E qui arriva la svolta, perché nascono i Pretenders. Nel 1978 Chrissie Hynde incontra il bassista Pete Farndon. Sarà lui a coinvolgere il chitarrista James Honeyman Scott, mentre alla batteria arriva Martin Chambers. La formazione è curiosa, Chrissie è americana, ma gli altri tre sono inglesi, eppure l'alchimia è immediata. Il nome The Pretenders, preso a prestito da una famosa canzone di successo dei Platters, che era The Great Pretenders, sarà il loro marchio di fabbrica. Il primo singolo è una scelta apparentemente improbabile, Stop Your Sobbing, una canzone di Ray David.

A produrla c'è però dietro Nick Lowe. Il brano arriva nella top 40 britannica nel 1979 e fa capire immediatamente che quella band ha qualcosa di diverso. Poi arriva Kid. E infine, nel novembre del 1979, Brass in Pocket.

Il colpo è decisivo. Il 19 gennaio 1980 Breath in Pocket arriva alla numero 1 nel Regno Unito. Lo stesso giorno esce il primo album semplicemente intitolato Pretenders, che conquista anch'esso il pubblico. La cosa straordinaria è che i Pretenders non sembrano una normale band punk. Hanno l'energia del punk, ma dentro ci sono rock and roll, soul, pop, blues, new wave e una grande tradizione melodica britannica e americana. E soprattutto c'è Chrissy. La sua voce non è quella di una cantante che cerca di dimostrare quanto sa cantare. È ruvida, è sensuale, ironica, distaccata ed è vulnerabile contemporaneamente. I suoi testi parlano di desiderio, di sesso, solitudine, indipendenza e rapporti sentimentali con una sincerità che all'epoca ha qualcosa di quasi provocatorio. Ma il successo ha un prezzo terribile. Nel 1981 arriva Pretenders 2 con altri brani importanti, ma dietro il successo cominciano ad emergere problemi pesantissimi, soprattutto legati alla droga. Nel giugno del 1982 Chrissy decide di allontanare Pete Frampton dalla band a causa dei suoi problemi con le droghe. Due giorni dopo James Honeyman Scott muore per overdose. Ha appena 25 anni, la tragedia distrugge la formazione originale e non è finita. Nell'83 anche Frampton muore a seguito di un overdose. Nel giro di pochi mesi, insomma, Chrissy ha perso due dei tre musicisti con cui aveva costruito i Pretenders. A quel punto avrebbe potuto chiudere tutto. Invece decise di andare avanti. Back on the Change Gang, ed è qui che la storia diventa quasi cinematografica.

Chrissy registra Back on the Change Gang, una delle canzoni più intense dei Pretenders con nuovi musicisti. Il brano nasce anche come risposta alla perdita di Honeyman Scott, diventata una sorta di elegia per l'amico e il compagno di band scomparso. La nuova formazione comprende ora Robbie McIntosh alla chitarra e Malcolm Foster al basso. Nel 1984 arriva Learning to Crawl. È il titolo perfetto, significa letteralmente imparare a gattonare. Chrissy deve ricominciare da zero. Il disco contiene alcuni dei brani più belli della storia dei Pretenders: Back on the Change Gang, Middle of the Road e 2000 Miles. È un album di rinascita, ma senza cancellare le cicatrici. Ma intorno a Chrissy si alternano musicisti diversi. Nel 1987 arriva Get Close con Don't Get Me Wrong, uno dei più grandi successi della loro carriera. Il video è ambientato nell'immaginario della serie televisiva britannica The Avengers. Contribuisce quindi a renderlo ancora più memorabile. Poi arrivano altri cambiamenti, altri album, altri musicisti.

Nel 1987 entra addirittura Johnny Marr, appena uscito dall'esperienza degli Smiths. Ma ormai una cosa è evidente: i Pretenders sono diventati soprattutto il veicolo musicale di Chrissie Hynde. Nel 1994 esce Last the Independence. Arriva una delle canzoni più conosciute dell'intera carriera dei Pretenders, I'll Stand By You.

una ballata apparentemente molto più morbida rispetto all'immagine punk degli esordi, ma mantiene quella caratteristica fondamentale di Hind: parlare di sentimenti senza trasformarli in sentimentalismo. È una Chrissy diversa, ma riconoscibilissima. Ed è forse questo l'aspetto più interessante della storia. Chrissy Hind non ha mai avuto un rapporto particolare facile con la fama, con le fotografie, con le celebrazioni del personaggio. Ancora oggi mantiene quell'atteggiamento quasi anti-rockstar che aveva proprio nella Londra punk degli anni 70. Nel 2026 ha partecipato al primo documentario autorizzato sulla storia dei Pretenders, presentato a Toronto International Film Festival, ma ponendo condizioni molto precise e limitando fortemente la propria esposizione davanti alle telecamere. Insomma, Chrissy Hind non ha mai avuto bisogno di fingere di essere una rockstar. Le è solo bastato prendere una chitarra, accendere un amplificatore e raccontare la propria vita. E quella vita, alla fine, è diventata la storia dei Pretenders.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Luci soffuse, grandi emozioni. Le canzoni slow di Radio Music for People.

l'ombra di Epstein sul dossier sanità. Torniamo a parlare qui a Cocktail Magazine di notizie tenute nascoste dai mainstream italiani ed in particolare di un legame che continua a scuotere i palazzi del potere globale, quello fra i magnati Bill Gates e Jeffrey Epstein. Se per anni ci hanno raccontato di incontri casuali e profondi rimpianti, i documenti pubblicati in Italia nel febbraio 2026, solo da La Verità, BioBlu e Il Giornale, ma anche dal Wall Street Journal, New York Times e il The Guardian, ma anche da Fox News e New York Post, disegnano uno scenario molto diverso. Non stiamo parlando solo di cene di beneficenza, qui si parla di business, di un modello di business applicato alla salute globale. Documenti alla mano, con prove inconfutabili, viene alla luce un carteggio che risale ad anni prima della pandemia di Covid-19. Nel marzo 2017, attraverso la BGC3, cioè la cassaforte tecnologica di Gates, partivano email con oggetti chiarissimi, obiettivi e perimetri d'azione. Ma cosa c'era dentro questi obiettivi? Si parla di scienza del cervello, di neurotecnologie e soprattutto di come mettere a terra risorse per influenzare le politiche sanitarie mondiali. Secondo quanto riportato, Epstein non era un semplice ospite, ma un uomo che si muoveva dietro le quinte per attrarre capitali. Già nel 2011, in una mail finita agli atti, si discuteva di come certi progetti avrebbero attirato ulteriori soldi per i vaccini, ipotizzando rendimenti finanziari precisi tra il 5 e il 7%. L'accusa lanciata dalle pagine

0: del profitto? E soprattutto, qual era il vero ruolo di un uomo come Epstein in questa partita per il controllo della salute mondiale? Restate con noi, continueremo a seguire l'evoluzione di questa inchiesta.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda

In viaggio in Francia su due ruote? Attento alle mani! Oltre al pei guanti omologati CE, sono obbligatori per pilota e passeggero. Chi viaggia scoperto rischia una multa e la perdita di punti. Proteggi le mani e goditi la strada. Resta su Radio Music for People.